0: can't sing.
1: Musica.
2: Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Mus